0: ricordi. La radio che fa battere forte il tuo cuore al ritmo della musica più emozionante. Radio Ricordi. Note che sfiorano le corde dell'anima.
1: Anna Tatangelo, Averti qui.

0: Stai ascoltando Radio Ricordi, i grandi successi di ieri e di oggi. Radio Ricordi.
1: Marco Carta, dentro d'ogni brivido.

Emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.

0: Rivivi i tuoi momenti più importanti sulle nostre frequenze, sulle frequenze dei ricordi.
1: Harry Wright, voglio amarti così.

Radio Ricordi, la radio che fa battere forte il tuo cuore al ritmo della musica più emozionante. Radio Ricordi, note che sfiorano le corde dell'anima.

0: Gino Paoli, Il cielo in una stanza.
1: Quando sei qui con me,

0: Sono le ore 2 e 31 minuti.
1: Ogni giorno, ogni notte, tante emozioni. La musica di Radio Ricordi.

0: I ricordi non si spengono mai. Radio Ricordi.
1: Scusami se ho bisogno di chiamarti qualche volta per sentirmi meglio. Se ogni notte io ti sento così forte che rimango sveglio.

0: Una canzone, un'emozione, una storia da ricordare. Radio Ricordi, la musica che accarezza i tuoi sogni.
1: Max Pezzali, eccoti.

0: La radio che ti coinvolge. Coinvolge. La radio che ti appassiona. Appassiona. Hai scelto. Hai scelto. Radio Ricordi. La radio delle emozioni.
1: Pino Daniele. Occhi che sanno parlare.
2: Occhi!

0: Sono le ore 3:01.
1: Stai ascoltando Radio Ricordi, i grandi successi di ieri e di oggi. Radio Ricordi.
2: Fabio Concato, prendi la

0: Radio Ricordi, la radio che fa battere forte il tuo cuore al ritmo della musica più emozionante. Radio Ricordi, note che sfiorano le corde dell'anima.
1: Giovanotti, ragazza magica.

0: trasportare dalla musica di Radio Ricordi attraverso i momenti più belli che hai vissuto. Radio Ricordi, per non dimenticare.
1: Biagio Antonacci, sappia amore mio.

0: Lasciati trasportare dalla dolcezza dei ricordi. Radio Ricordi, per non smettere mai di sognare.
1: Edoardo Vianello, Ma guardatela!

0: Sono le ore 3 e 29 minuti.
1: La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.

0: Tiziano Ferro, la differenza tra me e te.
1: La differenza tra me e te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno però. Me e te. È quasi una negazione.

ancora a me. Mi manchi nei tuoi sguardi e in quel sorriso, un

0: vorrei poterti accarezzare tra la schiuma del sapone, scivolare sul tuo corpo come gocce della doccia, essere io quel buon odore che ogni giorno porti addosso come il tuo profumo adesso. Vorrei sentirmi sul tuo seno come fossi la camicia, nasconderti il rossetto per dirti metti un bacio, stare dentro i tuoi pensieri e capire se per te era vero quell'amore che mi hai dato ieri. Io sarò per te.
1: Gigi D'Alessio, Io sarò per te.

0: Radio Ricordi continua a riscuotere un enorme successo e a ricevere sempre più grandi consensi. Grazie a tutti voi che ogni giorno ci ascoltate. Ogni giorno vi emozionate insieme a noi. Radio Ricordi, emozioni in musica.
1: Gerardina ha trovato, ma non ho più la mia città.

0: Radio Ricordi, la radio che fa battere forte il tuo cuore al ritmo della musica più emozionante. Radio Ricordi, note che sfiorano le corde dell'anima.
1: Blu, a chi mi dici?

0: Ricordi, Radio Ricordi. Le più grandi passioni in musica.
1: Domenico Modugno, Nel blu dipinto di blu.
2: Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu.

0: Sono le ore 4 e 2 minuti.
1: Stai ascoltando Radio Ricordi, i grandi successi di ieri e di oggi. Radio Ricordi.

0: più ricordi. La radio che fa battere forte il tuo cuore al ritmo della musica più emozionante. Radio Ricordi. Note che sfiorano le corde dell'anima.
1: Umberto Tozzi, Io camminerò. La...

0: Marti, l'oroscopo.
1: Buongiorno da parte di Marta, ben ritrovati, l'appuntamento è con le stelle. Cominciamo dall'Ariete. Siete sensibili, ma a volte avete paura di esternare i vostri sentimenti con le persone che invece lo meriterebbero, perché uscirebbe fuori la vostra vera realtà.
2: Toro.
1: Stare a contatto con i propri amici è molto importante, soprattutto per voi che avete bisogno del confronto e di continui consigli.
2: Gemelli.
1: Prendetevi del tempo per assimilare gli avvertimenti che vi vengono proposti, perché sarà da questi che potrete imparare a conoscere meglio chi vi è vicino.
2: Cancro.
1: Sarebbe bene per oggi imparare ad ascoltare, come gli altri ascoltano voi.
2: Leone.
1: Non conoscete tutte le persone che vi affiancano perché le idealizzate. Andateci con prudenza.
2: Vergine.
1: In questa giornata sarà bene che la vostra capacità di comprensione venga accantonata per fare un po' di posto alla rabbia, in modo da trasmetterla a chi se lo merita.
2: Bilancia.
1: Dovrete avere la giusta prospettiva delle situazioni, quindi attendete un paio di giorni prima di muovervi.
2: Scorpione.
1: Non fate passare tutto liscio a coloro che hanno insultato la vostra intelligenza. Non è il caso di perdonare.
2: Sagittario.
1: A volte fareste bene ad essere più concreti e pratici, come lo siete di solito.
2: Capricorno.
1: Attenzione, non fatevi manipolare e influenzare da quelle persone che vi fanno solo buona impressione.
2: Acquario.
1: Inizialmente date la vostra disponibilità, poi altrettanto velocemente vi staccate, perché al primo sgarro non ammettete repliche.
2: Pesci.
1: Oggi dovete imparare ad avere più pazienza con le persone, in generale. E per oggi è tutto, l'appuntamento con le stelle torna domani. Non mancate.
0: Abbiamo trasmesso l'oroscopo di Radio Ricordi. Radio Ricordi, grandi successi nelle note della musica più bella. Più bella.
3: Ti nasconderai.
4: Alex Baroni, cambiare.

0: Stai ascoltando Radio Ricordi, i grandi successi di ieri e di oggi. Radio Ricordi.
1: Negrita, Magnolia.

0: Sono le ore 4 e 29 minuti.
1: Lasciati trasportare dalla musica di Radio Ricordi attraverso i momenti più belli che hai vissuto. Radio Ricordi, per non dimenticare.
2: Albano e Romina Power, nostalgia canaglia.

0: La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.
1: Stadio, il resto conta poco.

fra i discorsi invidiosi e arroganti, le cose che senti nel cuore non rinnegarle mai, sono fragili.

0: Stai ascoltando Radio Ricordi, i grandi successi di ieri e di oggi. Radio Ricordi.
1: Alejandro Baldi, Passerà. Le canzoni.

0: La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.
1: Mario Venuti, una pallottola e un fiore.

0: Lasciati trasportare dalla musica di Radio Ricordi attraverso i momenti più belli che hai vissuto. Radio Ricordi, per non dimenticare.
1: Polanca, ogni volta.

Radio Ricordi continua a riscuotere un enorme successo e a ricevere sempre più grandi consensi. Grazie a tutti voi che ogni giorno ci ascoltate. Ogni giorno vi emozionate insieme a noi. Radio Ricordi, emozioni in musica.

0: Affidati alla nostra musica. Rivivrai le sensazioni e le emozioni più belle. La musica di Radio Ricordi. Radio Ricordi, i successi di ieri e di oggi.
1: Gianni Nazzaro, quanto è bella lei.

0: Radio Ricordi, la radio che fa battere forte il tuo cuore al ritmo della musica più emozionante. Radio Ricordi, note che sfiorano le corde dell'anima.
1: Ora esatta.
2: Sono le ore 5 e 59 minuti.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Laura Pausini, la soluzione.
1: Eri tu tra tutta quella gente, eri tu con quell'aria importante, eri tu che scioglievi il mio cielo di aquiloni e trasformavi in poesia la città di muri. Eri tu quella notte che ci siamo persi tra mille fasi, contrattempi e controtempi. Mi riconosceresti mai negli occhi che orai? E anche oggi rimando a domani per non pensarti più.

0: Stai ascoltando Radio Ricordi, i grandi successi di ieri e di oggi. Radio Ricordi.
1: Non chiedi libertà.
2: Eros Ramazzotti, un angelo disteso al sole.
1: Lo sai, non

0: ricordi, la radio che fa battere forte il tuo cuore al ritmo della musica più emozionante. Radio Ricordi, note che sfiorano le corde dell'anima.
1: Gianni Morandi, dimmi dimmi.

0: argomenti che vi vengono proposti, perché sarà da questi che potrete imparare a conoscere meglio chi vi è vicino. Cancro. Sarebbe bene per oggi imparare ad ascoltare, come gli altri ascoltano voi. Leone. Non conoscete tutte le persone che vi affiancano perché le idealizzate. Andateci con prudenza. Vergine. In questa giornata sarà bene che la vostra capacità di comprensione venga accantonata per fare un po' di posto alla rabbia, in modo da trasmetterla a chi se lo merita. Bilancia. Dovrete avere la giusta prospettiva delle situazioni, quindi attendete un paio di giorni prima di muovervi. Scorpione. Non fate passare tutto liscio a coloro che hanno insultato la vostra intelligenza. Non è il caso di perdonare. Sagittario. A volte fareste bene ad essere più concreti e pratici, come lo siete di solito. Capricorno. Attenzione, non fatevi manipolare e influenzare da quelle persone che vi fanno solo buona impressione. Acquario. Inizialmente date la vostra disponibilità, poi altrettanto velocemente vi staccate, perché al primo sgarro non ammettete repliche. Pesci. Oggi dovete imparare ad avere più pazienza con le persone, in generale. E per oggi è tutto, l'appuntamento con le stelle torna domani. Non mancate.
1: Abbiamo trasmesso l'oroscopo di Radio Ricordi. La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.
2: Gianluca Grignani, la mia storia tra le dita.

0: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
1: Prenditi un Sunseeker.
2: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
0: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
3: CNR, giornale radio.
4: Coppa Italia, è il giorno della finale tra Lazio e Inter. Sarri ci crede e sogna una notte magica.
5: Bisogna affrontare la partita con tanta umiltà, tante motivazioni, con coraggio, dimenticarsi della partita di sabato. Bisogna crederci, fino alla follia.
4: Chivu vuole centrare uno storico doblete.
6: Avere l'atteggiamento giusto, consapevoli del fatto che ci siamo meritati di arrivare fino in fondo anche in finale di Coppa Italia e vogliamo onorarla al meglio di quello che sono le nostre qualità.
4: Calcio d'inizio allo Stadio Olimpico, ore 21. Elezioni FIGC depositate nell'ultimo giorno utile le candidature di Malagò e Abete. L'assemblea elettiva è in programma il prossimo 22 giugno. Tennis al Foro Italico mezz'ora prima della finale dell'Olimpico, la sfida dei quarti tra l'azzurro Darderi e lo spagnolo Hodar. Domani toccherà Sinner contro Rublev. Dallo sport è tutto, Lorenzo Villanetti.
3: Radio Ricordi, sulle nostre frequenze, cavalca la vera musica.
7: Jimmy Fontana, il mondo.

0: Lasciati trasportare dalla dolcezza dei ricordi. Radio Ricordi, per non smettere mai di sognare.
1: Renato Zero, in Miroir.

0: dentro i passi miei.
1: Radio Ricordi continua a riscuotere un enorme successo e a ricevere sempre più grandi consensi. Grazie a tutti voi che ogni giorno ci ascoltate. Ogni giorno vi emozionate insieme a noi. Radio Ricordi, emozioni in musica.
2: Alunni del Sole, Pagliaccio.
3: Che strano.

0: facevi fotografia.
1: Ora esatta.
2: Sono le ore 7:01.
3: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
5: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
6: CNR, giornale radio.
7: La visita di Donald Trump a Pechino, accogliendolo, Xi Jinping ha detto che Stati Uniti e Cina dovrebbero essere partner e non rivali, dicendosi anche felice per la visita in un momento nel quale il mondo si trova a un bivio. Il presidente americano ha poi definito grande leader il suo omologo cinese, diversi i nodi delicati sul tavolo, incluse la guerra in Iran, la questione di Taiwan e il tema dei dazi. Colloquio tra il presidente Mattarella e l'israeliano Herzog. Il capo dello Stato ha definito inaccettabili gli attacchi effettuati nei confronti delle truppe impegnate nel contingente UNIFIL, sottolineando anche la necessità del rispetto del diritto della navigazione con riferimento al caso Flotilla. 16 anni dopo l'era Mourinho, l'Inter cala un'altra doppietta, appena cucito lo scudetto i nerazzurri all'Olimpico non inchidiscono la Lazio battuta 2-0 conquistando la Coppa Italia. E per il tennis ancora un'impresa, firma Luciano Darderi agli internazionali d'Italia dopo aver sconfitto Zverev, 3 del mondo. L'azzurro approda in semifinale battendo in 3-7 l'astro nascente, lo spagnolo Hodar. E da Alessandro Cisini ringrazio dell'ascolto.
8: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
9: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
8: E passiamo alla pagina sportiva.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Stai ascoltando Radio Ricordi, i grandi successi di ieri e di oggi. Radio Ricordi.
12: Riccardo Cocciante, sulla terra io e lei.

0: Sergio Cammariere, l'amore non si spiega.
1: Cosa non farò per farmi amare? Cosa non farò per dirti che

0: Rivivi i tuoi momenti più importanti sulle nostre frequenze, sulle frequenze dei ricordi.
1: Gigi D'Alessio, Io che non vivo.

Radio Ricordi, la radio che fa battere forte il tuo cuore al ritmo della musica più emozionante. Radio Ricordi, note che sfiorano le corde dell'anima.

Radio Ricordi, la radio che fa battere forte il tuo cuore al ritmo della musica più emozionante. Radio Ricordi, note che sfiorano le corde dell'anima.

0: La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.
1: Oh Tom, come parlo di te?
2: Chiedimi.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
2: CNR, giornale radio.
3: Un nuovo fronte depressionario si avvicina al nostro paese determinando un ennesimo peggioramento del tempo. Nella prima parte della giornata precipitazioni sulle Alpi e verso le alte pianure settentrionali, ancora piogge anche sul basso Tirreno. In giornata ulteriore peggioramento su buona parte del nord, con rovesci diffusi e rischio grandine. Fenomeni irregolari inoltre sulle regioni meridionali, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
4: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
5: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
6: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
7: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
5: perché se non deghi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

0: Stadio Ricordi. Grandi successi nelle note della musica più bella.
1: Vasco Rossi, La Compagnia.

0: Hai la passione per le canzoni di un tempo? Hai nostalgia di riascoltarle?
1: Affidati alle nostre frequenze. Rivivi la magia del passato con Radio Ricordi.
2: Max Pezzali, lo strano percorso.

0: Sono le ore 8 e un minuto.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come muta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
6: CNR, giornale radio.
7: Buongiorno da Alessandro Cisilin. A Pechino, il vertice bilaterale tra il presidente americano Donald Trump e Xi Jinping, tanti i temi delicati sul tappeto sia economici che politici. Sentiamo subito Davide Camera.
8: Un colloquio durato 2 ore e 15 minuti, una durata molto compressa se pensiamo ai numerosi dossier aperti, temi sul tappeto e soprattutto due questioni, quella dell'Iran, dove il presidente americano è praticamente in una fase di stallo per quanto riguarda lo stretto di Hormuz, nodo irrisolto di un conflitto abitato su se stesso per il quale Trump auspica un intervento cinese risolutivo, ma anche quella di Taiwan, che potrebbe essere la merce di scambio richiesta da Pechino. Tra i mille elogi sperticati dei due leader prima del vertice vero e proprio nella Sala del Popolo, a molti non è sfuggito il monito di Xi Jinping, secondo il quale se non gestita correttamente la questione Taiwan, i due paesi potrebbero addirittura entrare in conflitto. Il nodo potrebbe essere pesantissimo ancor prima di tutte le questioni economiche, dazi, tecnologie, terre rare, investimenti e tutto il resto, per le quali Trump si è portato dietro 17 super manager di colossi quotati a Wall Street. Che cosa sia realmente emerso dal faccia a faccia tra i due leader lo sapremo certo nelle prossime ore. Intanto però ne registriamo la durata.
7: Intanto un tribunale americano ha sospeso le sanzioni imposte dall'amministrazione Trump a Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. È stata lei stessa a comunicare la decisione di un giudice del District of Columbia a Washington, il quale ha stabilito che tutelare la libertà di parola è sempre nell'interesse pubblico. Lo sport, 16 anni dopo l'era Mourinho, l'Inter cala un'altra doppietta. Appena cucito lo scudetto i nerazzurri e l'Olimpico annichiliscono la Lazio battuta 2-0, conquistando anche la Coppa Italia. Non era scontato, secondo Kivu. Jenny De Gaetano.
9: Coppa Italia numero 10 e soprattutto, 16 anni dopo l'età dell'oro griffata a José Mourinho, l'Inter cala un altro double, accoppiando al trofeo nazionale lo scudetto numero 21 di recente cucito sulle maglie nerazzurre. Tanto per continuare a parlare di numeri, la finale dell'Olimpico contro la Lazio è durata poco più di mezz'ora, dall'autogol di Marusic al 14esimo raddoppio di capitano Lautaro al minuto 35, in mezzo e dopo i biancocelesti non pervenuti per un 2-0 che vale la festa interista e di Christian Kivu, che la doppietta la visse anche da giocatore, praticamente un sogno diventato realtà.
10: È il sogno mio, è il sogno di questa squadra, di questa società, di questi tifosi, di quello che sono le ambizioni dell'Inter. Noi rappresentiamo qualcosa di più importante di noi, abbiamo il dovere di fare del nostro meglio. Vincere due trofei credo che non è mai scontato, non è mai semplice ed è merito di un gruppo di ragazzi meravigliosi.
9: Oltre 68.000 spettatori hanno assistito al Lazio-Inter, incasso record di oltre 5.500.000 di euro.
7: E per il tennis ancora un'impresa, firma Luciano Darderi agli Internazionali d'Italia dopo aver sconfitto Zverev, 3 del mondo, l'azzurro batte in 3 set l'astro nascente, lo spagnolo Hodar, 7-6, 5-7, 6-0 il punteggio a favore dell'azzurro che domani in semifinale affronterà il norvegese Ruud e oggi nei quarti alle 13 tocca a Sinner opposto al russo Rublev. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
11: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
12: Wow!
11: In viaggio fanno amicizia con tutti.
12: Piacere!
11: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
12: Bello il parapendio!
11: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: Stai ascoltando Radio Ricordi, i grandi successi di ieri e di oggi. Radio Ricordi.
1: Albano, nel perdono.

Radio Ricordi, la radio che fa battere forte il tuo cuore al ritmo della musica più emozionante. Radio Ricordi, note che sfiorano le corde dell'anima.

La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: CNR, giornale radio.
4: Non so cosa mi riserverà il futuro. Voi continuate a chiedermi del ritiro e io rispondo che ci penserò quando arriverà il momento. Il tempo, figuriamoci i detrattori di professione, niente e nessuno scalfisce l'orgoglio di LeBron James, uno dei più grandi cestisti di tutti i tempi, sullo stesso gradino del podio con Jordan e Kobe Bryant. Così parla il fuoriclasse di Akron, 41 anni, congedatosi suo malgrado dai playoff con i Lakers. Travolti 4-0 nella semifinale della Western Conference dai campioni in carica dei Thunder, ma comunque dopo aver preso per mano i giallo-viola, orfani dell'infortunato Doncic, con l'ennesima doppia-doppia, 24 punti, 12 rimbalzi. Non ho più nulla da dimostrare in questa lega, ho visto e fatto di tutto. Prosegue James, che potrebbe anche continuare per una stagione, non è detto, con la franchigia di Los Angeles. 23 stagioni nell'NBA, miglior marcatore della storia, sia nella regular season che nei playoff. 4 anelli, 3 ori olimpici. Non è un caso se ti chiamano The Chosen One, il prescelto. Da Jenny De Gaetano, buona giornata.
5: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Anna Oxa, Quando nasce un amore.
1: Quando nasce un amore, non è mai troppo tardi. Scende come un bagliore da una stella che guardi, e di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce un amore, ed è come un bambino che ha bisogno

0: Sono le ore 9, in punto.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: CNR, giornale radio.
8: Ancora bentrovati da Alessandro Cesilin. È durato 2 ore e 15 minuti il vertice bilaterale a Pechino tra i presidenti di Cina e Stati Uniti, Xi Jinping e Donald Trump, che al termine dell'incontro lo ha definito ottimo. I due leader si sono elogiati molto prima del faccia a faccia dedicato a una serie di argomenti spinosi, peraltro sia di politica internazionale che economica. A molti non è sfuggito il monito del leader cinese su Taiwan, argomento che, se non trattato correttamente, ha detto, può provocare un conflitto tra i due paesi. Gli osservatori ritengono che quindi Pechino abbia posto la questione come possibile merce di scambio per un suo intervento diplomatico nella crisi iraniana, ma nel giorno del bilaterale la portavoce del governo di Taipei sottolinea che la parte americana ha ribadito ripetutamente il sostegno chiaro e fermo a Taiwan. È in gravi condizioni alla Policlinico San Martino, ma non sarebbe in pericolo di vita. Il 22enne di origine nordafricana accoltellato nel tardo pomeriggio di ieri in strada a Genova. In fuga l'aggressore, che sarebbe un altro giovane ignoto. Il movente al vaglio della polizia, le testimonianze dei residenti, dei commercianti, nonché le immagini di videosorveglianza della zona. Condannato ieri all'ergastolo Yashandeep Badan, 20enne di origine indiana, reo confesso del delitto di Sara Centelleghe, studentessa di 18 anni, uccisa nell'ottobre 2024 nella sua casa di Costa Volpino con 77 colpi di forbice e strangolata. La corte d'assise di Bergamo ha riconosciuto le aggravanti della crudeltà e del nesso tra la rapina del telefonino della vittima e l'omicidio, ritenendo invece le attenuanti generiche subvalenti rispetto alla gravità dei fatti. Tennis, ancora un'impresa, firma Luciano Darderi agli internazionali d'Italia, eliminato Zverev numero 3 del mondo. Nei quarti l'azzurro batte 7-6, 5-7, 6-0 l'astro nascente, lo spagnolo Hodar, e domani in semifinale affronterà il norvegese Ruud. Oggi nei quarti alle 13 tocca a Sinner, opposto russo Rublev. Tempo anche di semifinali femminili, Cirstea Goff, Swiatek, Svitolina, ed è tutto, grazie dell'ascolto.
9: Previsioni del tempo. Al nord cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata, soprattutto sui rilievi. Al centro come sopra, a sud bello.
10: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
9: Temperature in aumento.
11: Rivivi i tuoi momenti più importanti sulle nostre frequenze, sulle frequenze dei ricordi.
12: Donatella Rettore, splendido splendente.

Radio Ricordi, la radio che fa battere forte il tuo cuore al ritmo della musica più emozionante. Radio Ricordi, note che sfiorano le corde dell'anima.

0: Radio Ricordi, l'oroscopo.
1: Buongiorno da parte di Marta, ben ritrovati, l'appuntamento è con le stelle. Cominciamo dall'Ariete. Siete sensibili, ma a volte avete paura di esternare i vostri sentimenti con le persone che invece lo meriterebbero, perché uscirebbe fuori la vostra vera realtà.
2: Toro.
1: Stare a contatto con i propri amici è molto importante, soprattutto per voi che avete bisogno del confronto e di continui consigli.
2: Gemelli.
1: Prendetevi del tempo per assimilare gli avvertimenti che vi vengono proposti, perché sarà da questi che potrete imparare a conoscere meglio chi vi è vicino.
2: Cancro.
1: Sarebbe bene per oggi imparare ad ascoltare, come gli altri ascoltano voi.
2: Leone.
1: Non conoscete tutte le persone che vi affiancano, perché

0: solo buona impressione. Acquario, inizialmente date la vostra disponibilità, poi altrettanto velocemente vi staccate, perché al primo sgarro non ammettete repliche. Pesci, oggi dovete imparare ad avere più pazienza con le persone, in generale. E per oggi è tutto, l'appuntamento con le stelle torna domani, non mancate.
1: Abbiamo trasmesso l'oroscopo di Radio Ricordi.
2: Radio Ricordi continua a riscuotere un enorme successo e a ricevere sempre più grandi consensi. Grazie a tutti voi che ogni giorno ci ascoltate. Ogni giorno vi emozionate insieme a noi. Radio Ricordi, emozioni in musica.

0: Sport. 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
1: CNR, giornale radio.
2: Bentrovati all'ascolto delle notizie di scienza e cultura. Dall'America arrivano i nuovi coaguli intelligenti che potrebbero evitare perdite di sangue e salvare così un gran numero di vite umane. Li ha messi a punto un team di ricerca internazionale impiegando una tecnologia pionieristica, il sangue di pazienti e donatori. Grazie a questa scoperta, infatti, sarebbe possibile utilizzare il dispositivo come cerotto di emergenza in caso di incidenti o interventi chirurgici. La ricerca è stata pubblicata di recente su Nature. Durata e qualità del sonno potrebbero essere degli indicatori affidabili per determinare la speranza di vita dei pazienti, è quanto affermano i ricercatori della Oregon Health and Science University negli Stati Uniti in un articolo recentemente comparso su Sleep Advances. Gli esperti sono giunti a questa conclusione dopo aver realizzato un ampio sondaggio tra il 2019 e il 2025. Dai test è emerso che, in ordine di rilevanza, solo il fumo lo precedeva tra i fattori esplicativi di questo importante indicatore che orienta pazienti specialisti nella scelta di terapie e stile di vita. È tutto appresso con nuovi aggiornamenti di scienza e cultura.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
5: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
4: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
8: Radio Ricordi, Radio Ricordi, Ricordi in musica.

Affidati alla nostra musica. Rivivrai le sensazioni e le emozioni più belle. La musica di Radio Ricordi. Radio Ricordi. I successi di ieri e di oggi.

Una canzone, un'emozione, una storia da ricordare. Radio Ricordi, la musica che accarezza i tuoi sogni.

0: Sono le ore 10 e 2 minuti.
1: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
2: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
3: Prenditi un Sunseeker.
1: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
2: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
4: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: CNR, giornale radio.
6: Buona giornata da Davide Camera. Il vertice di Pechino fra Cina e Stati Uniti, secondo il Ministero degli Esteri cinese, al centro dell'incontro fra Xi Jinping e Donald Trump c'è stato uno scambio di opinioni su importanti questioni internazionali e regionali come la situazione in Medio Oriente, la crisi ucraina e la penisola coreana. Inoltre, secondo altre fonti sempre cinesi, hanno concordato di sostenersi reciprocamente per il successo dei vertici APEC e G20 previsti quest'anno. Questo il laconico resoconto di un confronto durato 2 ore e un quarto che il capo della Casa Bianca si è limitato a definire ottimo. Non si parla del sostegno americano a Taiwan, che appare uno scoglio autentico al dialogo tra le due superpotenze, considerando il monito di Xi Jinping sulla questione, evocando addirittura un possibile conflitto tra i due paesi in un clima di reciproci elogi prima del confronto vero e proprio. Un tribunale americano ha sospeso le sanzioni imposte dall'amministrazione Trump a Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. È stata lei stessa a comunicare la decisione di un giudice del District of Columbia a Washington, il quale ha stabilito che tutelare la libertà di parola è sempre nell'interesse pubblico. Antivirus, altre rassicurazioni dal Centro Europeo di Prevenzione, non riscontrata alcuna mutazione virale, contagi scesi a 8 in tutto, tutti negativi i casi sospetti in Italia. Ieri al Question Time alla Camera le rassicurazioni del Ministro della Salute Schillaci, che dice l'antivirus non è il Covid, i cittadini possono stare tranquilli. Lo ha detto dopo che un sindacato dei medici ospedalieri aveva lanciato l'allarme sulla tenuta del sistema in caso di nuova pandemia. A Taranto, fermato il sesto presunto componente della baby gang coinvolta nell'aggressione, costata la vita al bracciante agricolo 35enne originario del Mali, ucciso con 3 coltellate all'alba di sabato scorso. Si tratta di un 22enne, secondo maggiorenne del gruppo, residente nella città pugliese. Apertura positiva per Piazza Affari, che a inizio seduta guadagna lo 0,57%, positive anche le altre borse europee, con Londra quasi invariata. Ciclismo, freddo e pioggia ribaltano la classifica generale del Giro d'Italia, che ieri ha vissuto le emozioni della quinta tappa con la vittoria Potenza dello spagnolo Arrieta. Perde la maglia rosa Giulio Ciccone, il nuovo leader è il portoghese Eulalio. Oggi sesta frazione, la Pestum Napoli di 142 chilometri. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito.
7: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
8: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
9: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
10: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
8: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
10: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
12: Stai ascoltando Radio Ricordi, i grandi successi di ieri e di oggi. Radio Ricordi.
13: Fabio Concato, mi innamoro davvero.

0: Rivivi i tuoi momenti più importanti sulle nostre frequenze, sulle frequenze dei ricordi.
1: Lucio Battisti, Io vorrei, non vorrei.

non si vola. Io quel dì mi trovai, per esempio, quasi sperso in quel letto.

Radio Ricordi, la radio che fa battere forte il tuo cuore al ritmo della musica più emozionante. Radio Ricordi, note che sfiorano le corde dell'anima.

0: ricordi. La radio che fa battere forte il tuo cuore al ritmo della musica più emozionante. Radio Ricordi. Note che sfiorano le corde dell'anima.
1: Daniele Groff, sei un

0: La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.
1: Negrita, rotolando verso sud.
2: Ogni

0: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
2: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
9: Radio Ricordi. Sulle nostre frequenze cavalca la vera musica.
10: Edoardo Vianello, sul Cucù.

0: Hai la passione per le canzoni di un tempo? Hai la nostalgia di riascoltarle? Affidati alle nostre frequenze. Rivivi la magia del passato con Radio Ricordi.
1: Marco Armani, uno sull'altro.

bianca per il tuo racconto. Scrivi tu la fine, io sono pronto. Non voglio stare sulla soglia della nostra vita, guardare che è finita. Nuvole che passano e scaricano pioggia.

0: io sono pronto.
1: Stai ascoltando Radio Ricordi, i grandi successi di ieri e di oggi. Radio Ricordi.
2: Ora esatta.
3: Sono le ore 10 e 59 minuti.
4: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere!
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: CNR, giornale radio.
9: Ok Salute e Benessere.
10: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Oggi parliamo di medicina rigenerativa. Lo facciamo col professor Carlo Tremolada, chirurgo plastico milanese di fama internazionale e vero e proprio pioniere della medicina rigenerativa. Lui ha messo a punto questo sistema che si chiama Lipogems, praticamente il grasso che cura, e ci facciamo spiegare come è nata l'idea e come funziona, insomma, questo Lipogems.
11: Lipogems non è nient'altro che tessuto adiposo, cioè il grasso che abbiamo sottocutaneo è particolarmente ricco di microvasi, di capillari. Sopra i capillari ci sono delle celluline che si chiamano periciti, che sono a loro volta i precursori delle cellule staminali mesenchimali, che sono quelli che fanno la manutenzione del nostro corpo e quindi la riparazione e la rigenerazione. Cosa succede? Che se noi con una particolare Lipogens, è questo device medicale, questa particolare macchinetta che permette di ridurre in piccoli pezzettini il pochettino di grasso che viene aspirato con una cannulina nel sottocuto, come fosse una liposuzione ma è meno invasiva. Diciamo che sui capillari che sono attorno, proprio all'interno di questi pezzettini di grasso, ci sono queste celluline che stanno come aggrappate, che quando esiste un'infiammazione, un taglio, qualunque cosa, loro si staccano, vanno nel tessuto, capiscono tramite dei recettori che hanno sulla cellula, tutte le nostre cellule sono piene di recettori, capiscono qual è il problema e si attivano per aggiustarlo. Gli ambiti che adesso è più diffuso nel mondo, addirittura approvato sia dall'FDA sia dal Centro Nazionale Trapianti, è sicuramente nell'ortopedia per la riparazione dei danni della cartilagine o anche dei danni alle legamenti, tutti quelli che sono i traumi ortopedici, non traumi ma anche la degenerazione, cioè il vecchietto che ha un problema, che non riesce più a camminare e gli hanno detto che deve fare la protesi, può cercare di evitarsela, semplicemente facendo una sola iniezione di Lipogens, che poi eventualmente può essere ripetuta dopo 2, 3, 4 anni. Quindi come al minimo ritarda la protesi stando abbastanza bene. Basta un'iniezione, perché qui c'è l'altro concetto fondamentale. Noi prima le ho parlato di questi pezzettini ricoperti dai vasi, con a loro volta ricoperti da questi periciti, precursori delle staminali, giusto?
12: Sì.
11: Questi pezzettini sono integri, cioè è proprio dei pezzettini di grasso tuo, quindi già da questo capisce che è super sicura come tecnologia se viene fatta correttamente. E i pezzettini cosa fanno a differenza di qualunque altro farmaco? Si attaccano al tessuto se tu li metti dove servono, aumentano la densità vascolare del tessuto e questo permette di guarire come se tu fossi un bambino, perché quello che fa diminuire la capacità di guarigione con l'età è proprio la perdita della densità dei microvasi.
10: Grazie per essere stati
9: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
0: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
6: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
7: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
12: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
13: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
7: Perché se non deghi, non ci credi.
14: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
1: Stai ascoltando Radio Ricordi, i grandi successi di ieri e di oggi. Radio Ricordi.

0: La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.
1: Gigi D'Alessio, dove sei?
2: Senza

guardando la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: Stadio Ricordi. Grandi successi nelle note della musica più bella. Musica più bella.
1: Gianni Morandi, Io sono un treno. Anna.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
4: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
8: Lasciati trasportare dalla dolcezza dei ricordi. Radio Ricordi, per non smettere mai di sognare.

0: Radio Ricordi. Ricordi.
1: Mia Martini, almeno tu nell'universo.

0: Rivivi i tuoi momenti più importanti sulle nostre frequenze, sulle frequenze dei ricordi.
1: Alexia, come tu mi vuoi. Prima.

0: Radio Ricordi continua a riscuotere un enorme successo e a ricevere sempre più grandi consensi. Grazie a tutti voi che ogni giorno ci ascoltate. Ogni giorno vi emozionate insieme a noi. Radio Ricordi, emozioni in musica.
1: Sono momenti che passano in fretta e il tempo che vola sa di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita ed altri in cui credi che è proprio finita.

ricordi. La radio che fa battere forte il tuo cuore, al ritmo della musica più emozionante. Radio Ricordi. Note che sfiorano le corde dell'anima.

0: Sono le ore 12 e 2 minuti.
1: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
0: CNR, giornale radio.
2: Ancora ben trovati da Alessandro Cisiling. Le tensioni geopolitiche globali e i rapporti commerciali sino-americani al centro del bilaterale a Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping, durato circa 2 ore. Dobbiamo essere partner, non rivali, ha esortato il presidente cinese, che sulla questione di Taiwan, l'isola autonoma considerata dalla Cina una sua provincia ribelle, ha avvertito che se fosse gestita male potrebbe portare a uno scontro con gli Stati Uniti. Xi è un grande leader e la Cina è un grande paese, aveva detto in precedenza Trump, ancora accompagnato nella sua visita di 2 giorni da una folta delegazione di manager della Silicon Valley, da Apple a Nvidia. E dopo il bilaterale Xi ha accompagnato Trump al Tempio del Cielo, un sito patrimonio dell'UNESCO. La giornata si conclude con la cena di Stato prevista per le 12 italiane. La visita di Trump arriva a quasi 10 anni dalla sua ultima nel 2017. Blitz anticamorra a Napoli, 17 arresti eseguiti dai carabinieri del gruppo di Castello di Cisterna nei confronti di soggetti gravemente indiziati di reati di associazione di tipo mafioso, estorsione continuata e aggravata, omicidio volontario, detenzione e porto illegale di arma comune da sparo. Nel mirino della procura e della direzione antimafia anche l'omicidio per errore di Rosario Coppola lo scorso febbraio. Secondo gli inquirenti, i vertici dell'organizzazione continuavano a impartire ordini e percepire introiti dalle estorsioni nonostante la loro reclusione. In carcere. Dramma ieri pomeriggio a Bergamo, dove un bambino di 9 anni sceso dall'auto del padre è stato falciato da un'altra vettura mentre attraversava la strada. Vana la corsa del 118 all'ospedale Papa Giovanni XXIII, dove è morto alcune ore dopo. Al volante della Smart sopraggiunta una donna di circa 70 anni che non lo avrebbe visto. Il padre ha assistito alla scena. Il piccolo stava cercando di raggiungere un centro estetico dove si trovava la madre e il fratello minore. È ufficiale, il presidente della Repubblica Mattarella domenica assisterà al Foro Italico alla finale degli Internazionali d'Italia. Intanto oggi alle 13 Jannik Sinner affronta nei quarti il russo Rublev, a seguire Medvedev l'Andaluc, già in semifinale Luciano Darderi che domani se la vedrà col norvegese Rud. Oggi in campo anche le semifinali femminili Cirstea Goff e Swiatek Svitolina. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Radio Ricordi, la radio che fa battere forte il tuo cuore, al ritmo della musica più emozionante. Radio Ricordi, note che sfiorano le corde dell'anima.

La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.

0: Ogni giorno, ogni notte, tante emozioni. La musica di Radio Ricordi.
1: Mario Venuti, Crudele.

0: Radio Ricordi. Grandi successi nelle note della musica più bella. Più bella.
1: Little Tony, la donna.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Radio Ricordi. Radio Ricordi.
2: Donatella Rettore, Cobra,

0: I ricordi non si spengono mai. Radio Ricordi.
1: Laura Pausini, fidati di me.

0: Radio Ricordi.
1: La notte mi fanno compagnia, sto in macchina da solo perché tu sei andata via, e provo a immaginare il mio futuro senza te. Come farò a ricominciare? Un'altra donna, con un altro modo di fare, riabituarmi a mangiare, a guardare un film, a dormire insieme, a non aver paura dei miei cattivi odori.
2: Fabrizio Moro, eppure mi hai cambiato la vita. Gli amori

0: La radio che ti coinvolge. Coinvolge. La radio che ti appassiona. Appassiona. Hai scelto Radio Ricordi, la radio delle emozioni.
1: Adamo, la notte.

0: Radio Ricordi, la radio che fa battere forte il tuo cuore al ritmo della musica più emozionante. Radio Ricordi, note che sfiorano le corde dell'anima.
1: Eros Ramazzotti, solo ieri. Solo ieri.

0: Sono le ore 13 e un minuto.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Stai ascoltando Radio Ricordi, i grandi successi di ieri e di oggi. Radio Ricordi.

0: Rivivi i tuoi momenti più importanti sulle nostre frequenze, sulle frequenze dei ricordi.
1: Ciao amore, come va la tua vita? Io qui dentro sto bene e non mi costa fatica. Mi piace, ho imparato a marciare. Domani che forte comincio a sparare.
2: Fabio Concato, ciao amore.

C'è un bel mare vicino e ci andiamo col treno e cantiamo. Siamo quasi felici, al ritorno è normale, siamo un po' meglio.

0: La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.
1: Ivan Graziani, Firenze, canzone triste.
2: Firenze, lo sai, non è servita a cambiarla.

0: Lasciati trasportare dalla dolcezza dei ricordi. Radio Ricordi, per non smettere mai di sognare.
1: I Camaleonti, perché ti amo.
2: Perché?

0: Sport.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
3: CNR, giornale radio.
4: Un nuovo fronte depressionario si avvicina al nostro paese determinando un ennesimo peggioramento del tempo. Nella prima parte della giornata precipitazioni sulle Alpi e verso le alte pianure settentrionali, ancora piogge anche sul basso Tirreno. In giornata ulteriore peggioramento su buona parte del nord, con rovesci diffusi e rischio grandine. Fenomeni irregolari inoltre sulle regioni meridionali, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
5: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
6: Di tagliare non hai voglia. Scegli un rubo.

0: Radio Ricordi continua a riscuotere un enorme successo e a ricevere sempre più grandi consensi. Grazie a tutti voi che ogni giorno ci ascoltate. Ogni giorno vi emozionate insieme a noi. Radio Ricordi, emozioni in musica.
1: Sta per grandinare
2: Alessandra Amoroso, immobile.
1: Ed io non...

Affidati alla nostra musica. Rivivrai le sensazioni e le emozioni più belle. La musica di Radio Ricordi. Radio Ricordi, i successi di ieri.

0: Sono le ore 14, in punto.
1: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
2: Stai ascoltando Radio Ricordi, i grandi successi di ieri e di oggi. Radio Ricordi.

0: Franco Simone, Respiro.
1: Fa che io canti presto le cose che sei. Fammi fermare il tempo che danza tra noi. Lascia che sia respiro finché tu ci sei. Il mio saluto al giorno.

Radio Ricordi, la radio che fa battere forte il tuo cuore al ritmo della musica più emozionante. Radio Ricordi, note che sfiorano le corde dell'anima.

0: Radio Ricordi, la radio che fa battere forte il tuo cuore al ritmo della musica più emozionante. Radio Ricordi, note che sfiorano le corde dell'anima.
1: Di rotta su Cuba, liberi di, liberi da.

0: emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.
1: Paolo Vallesi, grande.

0: Nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
4: Stadio Ricordi, grandi successi nelle note della musica più bella.

0: Lasciati trasportare dalla dolcezza dei ricordi. Radio Ricordi, per non smettere mai di sognare.
1: Raff, dimenti.

0: esatta.
1: Sono le ore 14 e 59 minuti.
2: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
3: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasa erba

0: Stai ascoltando Radio Ricordi, i grandi successi di ieri e di oggi. Radio Ricordi.
1: Umberto Tozzi, tu.

0: ricordi, la radio che fa battere forte il tuo cuore, al ritmo della musica più emozionante. Radio Ricordi, note che sfiorano le corde dell'anima.
1: Rosario di Bella, difficile amarsi.

La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.

0: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Grand Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Lasciati trasportare dalla dolcezza dei ricordi. Radio Ricordi, per non smettere mai di sognare.
3: Ivano Fossati, traslocando.

Radio Ricordi continua a riscuotere un enorme successo e a ricevere sempre più grandi consensi. Grazie a tutti voi che ogni giorno ci ascoltate. Ogni giorno vi emozionate insieme a noi. Radio Ricordi, emozioni in musica.

Affidati alla nostra musica. Rivivrai le sensazioni e le emozioni più belle. La musica di Radio Ricordi. Radio Ricordi. I successi di ieri e di oggi.

0: Sono le ore 16, in punto.
1: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: CNR, giornale radio.
6: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. È durato oltre 2 ore il bilaterale a Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping. Sul tavolo i principali dossier geopolitici e gli accordi commerciali e tecnologici. Il presidente cinese ha avvertito il suo omologo statunitense che eventuali passi falsi su Taiwan, l'isola autonoma rivendicata da Pechino, potrebbe spingere i due paesi verso un conflitto. I due leader inoltre hanno concordato sulla necessità di riaprire lo stretto di Hormuz per consentire il libero flusso delle forniture energetiche e hanno convenuto che l'Iran non possa mai avere l'atomica. Entrambi i paesi hanno descritto i colloqui come positivi e costruttivi. Durante la cena di Stato, Trump ha concluso il suo discorso invitando il presidente cinese alla Casa Bianca a settembre. Ormai è sfida aperta nel partito laburista all'indomani del tracollo alle elezioni amministrative britanniche di una settimana fa. Si dimette anche il ministro della Sanità Streeting, 43 anni, indicato dai media come esponente della destra laburista che formalizza la sua candidatura a spodestare il premier Starmer come capo del partito di maggioranza e del governo britannico. Ho perso la fiducia nella tua leadership, è ormai chiaro che non guiderai il partito laburista alle prossime elezioni, scrive Streeting in una lettera, auspicando poi che il dibattito futuro sia sulle idee e sulle personalità e non su meschini conflitti tra fazioni. Decreto fiscale e via libera del Senato, la fiducia posta dal governo, 99 sì, 56 i no. Il provvedimento, che deve essere convertito in legge entro il 26 maggio, passa ora alla Camera. Il testo ha assorbito tramite un emendamento dell'esecutivo il secondo decreto carburanti varato dal governo. Tra le misure previste, la rottamazione estesa agli enti locali e nuove proposte di concordato per contribuenti. All'attacco le opposizioni, ennesimo provvedimento che aiuta chi non paga le tasse, l'affondo del Dem boccia. Tennis, Jannik Sinner si sbarazza in 2-7 di Rublev e vola in semifinale agli internazionali d'Italia, 6-2 e 6-4 per il numero 1 del mondo che arriva al record di 32 match vinti di fila nei Masters 1000. Domani affronterà il vincente tra Medvedev e l'andaluse. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
7: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
8: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
9: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
7: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: Stai ascoltando Radio Ricordi, i grandi successi di ieri e di oggi. Radio Ricordi.

0: sulle nostre frequenze, sulle frequenze dei ricordi.
1: Mango.

0: Radio Ricordi, la radio che fa battere forte il tuo cuore al ritmo della musica più emozionante. Radio Ricordi, note che sfiorano le corde dell'anima.
1: Viaggio Antonacci, non ci facciamo compagnia.

0: Sport. Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: CNR, giornale radio.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Il vertice a Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping, intesa sulla riapertura dello stretto di Hormuz, ma la Cina consegna anche un duro promemoria. Il servizio da Alessio Galea.
3: Prima il tappeto rosso della sontuosa cerimonia di benvenuto a Donald Trump, poi la linea rossa di Taiwan rimarcata da Xi Jinping. Dobbiamo essere partner, non rivali, ha esortato il presidente cinese, ma sul dossier di Taiwan Pechino ha consegnato a Washington un avvertimento chiaro: se la questione fosse gestita male potrebbe portare a uno scontro con gli Stati Uniti. Gli altri temi del bilaterale durato due ore hanno spaziato dalle tensioni geopolitiche globali, Medio Oriente, Iran, Ucraina, ai rapporti commerciali e tecnologici tra le due superpotenze. Xi è un grande leader, la Cina un grande paese, plaude Trump, accompagnato nella sua visita di due giorni da una folta delegazione di manager dei colossi della Silicon Valley, da Apple a Nvidia. Una nota

0: diffusa dalla Casa Bianca riferisce che si è discusso anche dello stretto di Hormuz. Le due parti hanno concordato che deve rimanere aperto per garantire il libero flusso dell'energia, punto chiave per la Cina, primo acquirente del petrolio iraniano. Dopo la visita al Tempio del Cielo, sito patrimonio dell'UNESCO, la giornata si conclude con la cena di Stato. La visita di Trump arriva a quasi 10 anni dalla sua prima a Pechino nel 2017, durante la sua prima presidenza.
1: Intanto altre parole di fuoco oggi dai vertici russi verso gli Stati Uniti. L'aggressione militare israelo-americana ha messo a repentaglio la sicurezza regionale e internazionale, vanificando anni di sforzi per la normalizzazione dei rapporti tra Iran e paesi arabi, ha detto il capo del Consiglio di sicurezza russo Shoigu. E intanto continua l'offensiva israeliana sul sud del Libano, vi sarebbero altri 12 morti nelle ultime ore, ma vi sarebbero 3 feriti, di cui 2 gravi, anche in territorio israeliano per un drone lanciato dagli Hezbollah e sfuggito alle sirene dell'allarme. È ufficiale, il presidente della Repubblica Mattarella assisterà alla finale degli internazionali d'Italia. Oggi sul centrale del Foro Italico Yannick Sinner affronta il russo Rublev per centrare la semifinale e raggiungere Luciano Darderi. Sentiamo Jenny Di Gaetano.
2: Dai mondiali di atletica alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina è forte la passione per lo sport di Sergio Mattarella, per la bellezza del gesto dell'atleta, meglio ancora, Savan Sandir, se si chiama Mattia Furlani oppure Federica Brignone. Perché no, magari Yannick Sinner e Luciano Darderi uno contro l'altro a contendersi gli internazionali d'Italia. Al netto del cuore tricolore, il presidente della Repubblica ha annunciato la sua presenza nella finale di domenica al Foro Italico, tra l'altro seduto vicino ad Adriano Panà, che premerà il vincitore, lui, ultimo italiano ad aver conquistato Roma. A proposito di Sinner, il numero uno del mondo incrocia il russo Rublev per raggiungere in semifinale il sorprendente compagno di Davis, capace di sbarazzarsi uno dopo l'altro di un campione affermato come Zverev e di una futura stella del circuito come lo spagnolo Kodar. Tra l'altro, entrambi battuti con un secco 6-0 al terzo. Se Darderi domani in semifinale troverà il norvegese Rudd, per Sinner in caso di vittoria sarebbe la 32esima di fila nei Masters 1000, come nessuno mai, affronterebbe uno, tra l'altro giovane talento iberico l'Andalus, oppure l'altro russo, ex re dell'ATP, Daniil Medvedev, spesso ostaggio di se stesso.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
6: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
5: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
9: Radio Ricordi, sulle nostre frequenze, cavalca la vera musica.
10: Alunni del Sole, Jenny e la bambola.
11: Jenny sembrava felice,

0: Lasciati trasportare dalla dolcezza dei ricordi. Radio Ricordi, per non smettere mai di sognare.
1: Pino Daniele, dubbi non ne ho.

scintillerà. E dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagato.

0: Sono le ore 16 e 59 minuti.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
3: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
5: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
6: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
4: perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: CNR, giornale radio.
9: Bentrovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo caporedattore economico Gianni Del Vecchio. Arriva il monito di Draghi, l'Europa è sola.
10: È sola e deve far conto solamente sulle proprie forze. Ormai è abbastanza evidente come gli Stati Uniti ragionino in maniera differente. Per Trump, per l'America trumpiana, l'Europa non è più un alleato solido, l'America non è più il guardiano del mondo che vuole preservare la compattezza e la prosperità in pace dell'intero Occidente. Quindi proprio per questo bisogna essere, dice Draghi, molto più assertivi, molto più fermi con gli americani, quindi ovviamente preservare una partnership che è storica, che arriva appunto da ormai quasi un secolo, ma considerando che l'Europa appunto deve fare da sé e quindi deve superare tutte le vulnerabilità che ancora ha. Le vulnerabilità sono tante, partendo da l'integrazione europea che purtroppo si è bloccata, non sta progredendo alla velocità che servirebbe in questi momenti, ma le vulnerabilità sono anche economiche, come per esempio la grande dipendenza che abbiamo dalle fonti fossili, quindi da petrolio, da gas per quanto riguarda l'energia, ma anche la grande dipendenza dalle cosiddette materie prime critiche, i minerali critici che sono fondamentali per la tecnologia. Appunto, poi la tecnologia è l'altro punto su cui Draghi insiste, che dobbiamo sostanzialmente recuperare lo svantaggio nei confronti sia dell'America ma anche della Cina.
9: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
11: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
12: Radio Ricordi, la radio che fa battere forte il tuo cuore, al ritmo della musica più emozionante. Radio Ricordi, note che sfiorano le corde dell'anima.
13: Fabio Concato, torna.

0: Stai ascoltando Radio Ricordi, i grandi successi di ieri e di oggi. Radio Ricordi.
1: Mattia Bazzar, solo tu.

ricordi. La radio che fa battere forte il tuo cuore, al ritmo della musica più emozionante. Radio Ricordi. Note che sfiorano le corde dell'anima.

0: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: CNR, giornale radio.
4: Persistono condizioni di tempo instabile su parte dell'Italia, con elevato rischio di rovesci e acquazzoni. Nel corso del pomeriggio le precipitazioni, anche temporalesche, interesseranno principalmente la Lombardia, il Triveneto, la Liguria di Levante e il basso versante tirrenico, mentre altrove il sole sarà prevalente, seppur con presenza di nubi sparse. In serata e nella prossima notte la tendenza vedrà una diminuzione dei fenomeni, anche se qualcuno sarà ancora possibile, in genere sui medesimi settori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
5: L'erba sta crescendo, non è una novità.

0: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
1: Prenditi un Sunseeker.
2: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
0: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
3: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
5: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
6: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
4: perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Ogni giorno, ogni notte, tante emozioni, la musica di Radio Ricordi.
9: Stadio, mi vuoi ancora?

0: Giovanotti, a te.
1: A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto

coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

0: coi tuoi occhi qui di fronte.
1: I ricordi non si spengono mai. Radio Ricordi.

Una canzone, un'emozione, una storia da ricordare. Radio Ricordi, la musica che accarezza i tuoi sogni.

0: Sono le ore 18, in punto.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: CNR, giornale radio.
4: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Azzurro scintillante al Foro Italico dopo l'impresa di Luciano Darderi, che in un match durato fino alle 2 di notte ha eliminato in 3 set il 19enne talento spagnolo Hodar. Domani affronta in semifinale Ruud. Gli applausi del pubblico romano oggi sono tutti per il solito Jannik Sinner, implacabile, il numero uno del mondo, liquida 6-2-6-4 il russo Rublev, arriva al record di 32 incontri vinti di fila nei Masters 1000, vola in semifinale dove domani affronterà il vincente dell'incontro tra l'altro russo Medvedev e l'altro asso nascente spagnolo, il ventenne, l'andaluse. Sinner è già concentrato sulla sfida.
5: Per il momento mi sto concentrando per domani, no? Domani è una partita importante, una partita dove devo recuperare fisicamente stanotte. Sto sentendo che ho giocato tanto.
4: Siamo al calcio, in primo piano ancora l'Inter con la vittoria della Coppa Italia nella finale senza storia contro la Lazio. Jenny Di Gaetano.
6: Nel 2010 uno degli eroi del triplete griffato José Mourinho fu Christian Kivu, allora imprescindibile pedina dello Special One. Oggi, 16 anni dopo, timoniere in panchina dell'Inter, capace di dominare prima il campionato, poi prendersi la Coppa Italia, doblete servito dai nerazzurri che nella finale dell'Olimpico hanno lasciato le briciole, forse meno, alla Lazio, quanto mai impalpabile. 2-0 in 35 minuti, autogol di Marusic, raddoppio di Capitan Lautaro. 22 reti in stagione, nono trofeo negli 8 anni da interista. Insomma, ce n'è per essere felici il tecnico romeno.
7: Si può migliorare ancora, le aspettative saranno più alte, ce lo siamo guadagnato vincendo trofei e vogliamo continuare così. Però un 10 con lode a tutti quanti.
6: La Lazio invece deve far conto della seconda volta di fila senza Europa, la schiettezza di Maurizio Sarri.
8: Sarebbe importante fare bene in Italia, mi sembra. Non è che in questo momento possiamo fare voli pindarici di fantasia e bisogna ripartire da fare una stagione di alto livello in campionato, se no non c'è soluzione.
6: All'orizzonte un derby di consolazione, soprattutto di orgoglio laziale.
4: Derby Roma-Lazio che continua a far discutere, c'è attesa per l'esito del ricorso al TAR della Lega di Serie A contro la decisione del prefetto della capitale di farlo disputare lunedì alle 20:45. Venisse respinto nella stessa data e orario, si disputerebbero tutte le gare della penultima di Serie A relative alla lotta Champions. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
9: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
10: Wow!
9: In viaggio fanno amicizia con tutti.
10: Piacere!
9: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
11: Bello il parapendio!
9: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: Stadio Ricordi. Grandi successi nelle note della musica più bella. Più bella.
1: Dario Baldambembo, tu cosa fai stasera?

0: La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.
1: Se mio figlio sapesse già parlare, mi direbbe tu come stai stasera? Ti senti solo, vuoi che resti con te? Ma sì, parliamo un po'.
2: Ron, Gio Temerario.
1: Io dormo.

0: Sport. Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
2: CNR, giornale radio.
3: È durato oltre due ore il bilaterale a Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping sul tavolo i principali dossier geopolitici e gli accordi commerciali e tecnologici. Il presidente cinese ha avvertito il suo omologo statunitense che eventuali passi falsi su Taiwan, l'isola autonoma rivendicata da Pechino, potrebbero spingere i due paesi verso un conflitto. I due leader hanno inoltre concordato sulla necessità di riaprire lo stretto di Hormuz per consentire il libero flusso delle forniture energetiche e hanno convenuto che l'Iran non possa mai avere l'atomica. Durante la cena di Stato, Trump ha concluso il suo discorso invitando Xi alla Casa Bianca anche a settembre. Ormai è sfida aperta nel partito laburista all'indomani del tracollo alle elezioni amministrative di una settimana fa. Si dimette anche il ministro della sanità.

0: Britannico Streeting, 43 anni, indicato dai media come esponente della destra laburista che formalizza la sua candidatura a spodestare il premier Starmer come capo del partito di maggioranza e del governo. Decreto fiscale, via libera del Senato alla fiducia posta dal governo, 99 sì, 56 no, ennesimo provvedimento che aiuta chi non paga le tasse, l'affondo del Dan Boccia. Tennis, Jannik Sinner si sbarazza in 2 set di Rublev e vola in semifinale agli Internazionali d'Italia, 6-2, 6-4 per il numero 1 del mondo. Da Laura Cherchidi è tutto, a più tardi.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
6: I ricordi non si spengono mai. Radio Ricordi.
7: Lo so che finirà.
8: Anna D'Angelo, lo so che finirà.

Una canzone, un'emozione, una storia da ricordare. Radio Ricordi, la musica che accarezza i tuoi sogni.

0: Gigi D'Alessio, Non mettermi in croce.
1: Lascia cadere il tuo vestito, spegni la luce, facciamo la pace, non mettermi in croce.

persino il tuo sorriso, la sua scia, rifammelo e vai via.

aspettare. La radio che ti coinvolge. Coinvolge. La radio che ti appassiona. Appassiona. Hai scelto. Hai scelto. Radio Ricordi. La radio delle emozioni.

0: Sono le ore 18 e 59 minuti.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: CNR, giornale radio.
3: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Avrebbero provato ad esplorare alcune grotte a 50 metri di profondità i 5 turisti italiani morti durante un'escursione alle Maldive. Una delle vittime sarebbe una ricercatrice di Genova. Gli altri sarebbero di Milano, Torino e Padova. Erano partiti stamattina presto per un'escursione a bordo di una piccola barca gestita da operatori stranieri e specializzata in crociere subacquee. Dopo alcune ore di immersione, non vedendoli riemergere, l'equipaggio avrebbe lanciato l'allarme. Subito sono scattate le ricerche e alle 13.45, alle 10.45 in Italia le forze dell'ordine hanno ritrovato tutti i corpi senza vita. La polizia locale ha confermato di aver avviato un'indagine, ma le cause dei decessi rimangono al momento sconosciute.
2: L'economia.
3: Borse europee fiduciose dopo i colloqui a Pechino tra il presidente USA Donald Trump e il presidente cinese Xi Jinping. Chiusura in rialzo, bene Milano che si attesta più 1,15%, FTSE MIB da record, oltre 50.000 punti, più 11,2% da inizio anno. In luce il settore tech, segno più anche a Wall Street, in calo lo spread BTP Bund che scende a 74 punti. In leggero calo anche le quotazioni del petrolio in attesa di sviluppi sulla crisi in Medio Oriente. Il WTI, il riferimento americano, scivola poco sopra i $100 al barile, mentre il Brent viaggia intorno ai $105. Decreto fiscale, via libera del Senato alla fiducia posta dal governo, 99 sì, 56 no. Il provvedimento, che deve essere convertito in legge entro il 26 maggio, passa ora alla Camera. Il testo ha assorbito, tramite un emendamento dell'esecutivo, il secondo decreto carburanti. Tra le misure previste, la rottamazione estesa anche alle regioni e agli enti locali. Inoltre ci sarà più tempo per aderire al nuovo biennio 2026-2027 del concordato preventivo biennale. Sono salite dello 0,5% ad aprile le vendite al dettaglio negli Stati Uniti, facendo seguito all'incremento dell'1,6% registrato a marzo e risultando in linea con le previsioni. Lo dicono i dati diffusi dal Census Bureau. Le vendite presso le stazioni di servizio hanno fatto registrare l'aumento più marcato, 2,8%, mentre i prezzi della benzina hanno continuato a salire a causa della guerra con l'Iran. La Banca Europea per gli investimenti ha approvato un pacchetto di finanziamenti fino ad 1 miliardo di euro a favore di FiberCop, l'azienda che gestisce l'infrastruttura digitale più avanzata ed estesa in Italia, per espandere e modernizzare la rete nazionale di banda ultralarga. Circa il 40% degli investimenti sarà realizzato nelle regioni incluse nella zona economica speciale unica per il Mezzogiorno, con l'obiettivo di migliorare l'accesso alla connettività nelle aree dove il divario infrastrutturale è ancora più marcato. Turismo in crescita nel 2026 in Italia, secondo le previsioni di Demoscopica, attesi 141,2 milioni di arrivi e quasi 480 milioni di presenze, rispettivamente più 2,1 e più 0,4% rispetto al 2025. Oltre 76 milioni di turisti stranieri, il 55% delle presenze complessive. Buoni segnali anche per il turismo interno, si sposteranno 68,4 milioni di italiani per oltre 213 milioni di pernottamenti, spesa complessiva stimata 132,7 miliardi di euro, più 4% sul 2025. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
5: Radio Ricordi, la radio che fa battere forte il tuo cuore, al ritmo della musica più emozionante. Radio Ricordi, note che sfiorano le corde dell'anima.

0: Stai ascoltando Radio Ricordi, i grandi successi di ieri e di oggi. Radio Ricordi.
1: Capita quando capita.

La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.

0: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
1: CNR, giornale radio.
2: Nelle prossime ore la tendenza vedrà una diminuzione dei fenomeni, anche se qualcuno sarà ancora possibile al nord e sul basso Tirreno. Nella mattinata di domani il tempo andrà peggiorando a causa dell'avvicinamento di un nuovo fronte perturbato. Ci attendono rovesci sempre più diffusi, specie al nord e sulla Toscana. Nel pomeriggio assisteremo a un ulteriore peggioramento al nord, nonché su Toscana, Umbria e Marche, con precipitazioni sempre più diffuse. Andrà meglio sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
4: Radio Ricordi, la radio che fa battere forte il tuo cuore, al ritmo della musica più emozionante. Radio Ricordi, note che sfiorano le corde dell'anima.
5: Domenico Modugno, meraviglioso. È vero.

Una canzone, un'emozione, una storia da ricordare. Radio Ricordi, la musica che accarezza i tuoi sogni.

0: Sono le ore 20 e un minuto.
1: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
2: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
1: E ora passiamo al cancro.
3: Stai ascoltando Radio Ricordi, i grandi successi di ieri e di oggi. Radio Ricordi.

0: Radio Ricordi, sulle nostre frequenze, cavalca la vera musica.
1: Pino Daniele, Putesse essere all'ero.

0: Lasciati trasportare dalla dolcezza dei ricordi. Radio Ricordi, per non smettere mai di sognare.
1: Edoardo Vianello, con le pinne, fucile ed occhiali.

0: Sport. Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
3: La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.

0: Fabio Concato. Speriamo che piova.
1: È stata davvero un'idea partire in corriere. A noi piace tanto viaggiare.

0: Rivivi i tuoi momenti più importanti sulle nostre frequenze, sulle frequenze dei ricordi.
1: Francesco Renga, il mio giorno più bello nel mondo.

0: Radio Ricordi continua a riscuotere un enorme successo e a ricevere sempre più grandi consensi. Grazie a tutti voi che ogni giorno ci ascoltate. Ogni giorno vi emozionate insieme a noi. Radio Ricordi, emozioni in musica.
1: Mario Tessuto, Lisa Dagli.

0: Sono le ore 21 e un minuto.
1: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
2: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasa erba.
3: Prenditi un Sunseeker.
1: Adesso la

0: Radio Ricordi, la radio che fa battere forte il tuo cuore al ritmo della musica più emozionante. Radio Ricordi, note che sfiorano le corde dell'anima.
1: One,

0: Classica.
1: Forse non sai quel che darei.
2: Elisa, una poesia anche per te.

Affidati alla nostra musica. Rivivrai le sensazioni e le emozioni più belle. La musica di Radio Ricordi. Radio Ricordi, i successi di ieri.

0: Ogni giorno, ogni notte, tante emozioni. La musica di Radio Ricordi.
1: Marco Masini, Ci vorrebbe il mare.
2: Ci vorrebbe il mare che accarezza

0: Fantasia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Radio Ricordi, grandi successi nelle note della musica più bella. Musica più bella.
2: Little Tony, cuore matto.

0: Una canzone. Un'emozione. Una storia da ricordare. Radio Ricordi. La musica che accarezza i tuoi sogni.
1: Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso? Sotto a questo cielo immenso, niente più sarebbe vero. Se non fosse per te, come immaginare una canzone da cantare a chi non vuol sentirsi solo?
2: Sergio Cammariere, tutto quello che un uomo.

0: Radio Ricordi, la radio che fa battere forte il tuo cuore al ritmo della musica più emozionante. Radio Ricordi, note che sfiorano le corde dell'anima.
1: Gigi D'Alessio, Vita.
2: Vorrei che fosse una canzone a dare un'emozione, con insolite parole provo a scrivere di te. Su di un foglio bianco latte c'è una stella che riflette, gli occhi tuoi che dalla culla fanno luce nella notte. Poco più di mezzo metro, vali tutto già per me.

Cosa di speciale, sei la luce del mio cuore. Vedrai le nuvole arrivare, poi dissolversi nel sole.

0: La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.
1: Cesare Cremonini, il comico, sai che risate.
2: Sono stato anche normale in una vita precedente, m'hanno chiesto che sai fare.

0: Lasciati trasportare dalla musica di Radio Ricordi attraverso i momenti più belli che hai vissuto. Radio Ricordi, per non dimenticare.
1: Viaggio Antonacci, Iri.

0: Stai ascoltando Radio Ricordi, i grandi successi di ieri e di oggi. Radio Ricordi.
1: Alex Britti, Stringimi forti amore.
2: Io incontro

0: Radio Ricordi continua a riscuotere un enorme successo e a ricevere sempre più grandi consensi. Grazie a tutti voi che ogni giorno ci ascoltate. Ogni giorno vi emozionate insieme a noi. Radio Ricordi, emozioni in musica.
1: NEC, se una regola c'è.

affidati alla nostra musica. Rivivrai le sensazioni e le emozioni più belle. La musica di Radio Ricordi. Radio Ricordi, i successi di ieri e di oggi.

0: Sono le ore 23 e 3 minuti.
1: Stai ascoltando Radio Ricordi, i grandi successi di ieri e di oggi. Radio Ricordi.
2: Eros Ramazzotti, Non siamo soli.

Radio Ricordi, la radio che fa battere forte il tuo cuore al ritmo della musica più emozionante. Radio Ricordi, note che sfiorano le corde dell'anima.

0: Radio Ricordi, la radio che fa battere forte il tuo cuore al ritmo della musica più emozionante. Radio Ricordi, note che sfiorano le corde dell'anima.
1: Gianni Morandi, si può dare di più.

0: La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.
1: Carmen Consoli, Amore di plastica.

0: Radio Ricordi. Grandi successi nelle note della musica più bella. Musica più bella.
1: Le orme, canzone.

0: for you.
1: Alexia, ti amo, ti amo.
0: Ti

0: Sono le ore 23 e 59 minuti.
1: Stai ascoltando Radio Ricordi, i grandi successi di ieri e di oggi. Radio Ricordi.

0: La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.
1: Stadio, un disperato bisogno d'amore.

0: Affidati alla nostra musica. Rivivrai le sensazioni e le emozioni più belle. La musica di Radio Ricordi. Radio Ricordi, i successi di ieri e di oggi.
1: Arisa, l'amore è un'altra cosa.
2: Ridere, adesso manca il nostro ridere.

0: Radio Ricordi, la radio che fa battere forte il tuo cuore al ritmo della musica più emozionante. Radio Ricordi, note che sfiorano le corde dell'anima.
1: Mino Retano, una chitarra 100 illusioni.

0: Radio Ricordi. Radio Ricordi. Tiziano Ferro, Intanto.
1: Come quando io ti ho visto per la prima volta, tra milioni di occhi la vita si nascose come

Se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, che proteggerò dal male.

0: comoda se si potesse non morire.
1: Avessi il tempo per pensare un po' di più alla bellezza delle cose, mi accorgerei di quanto è giallo e caldo il sole.

Una canzone, un'emozione, una storia da ricordare. Radio Ricordi, la musica che accarezza i tuoi sogni.

0: Sei su Radio Ricordi.
1: The Rockets, che colpa abbiamo noi? La no-

0: Riccardo Cocciante, Quando finisce un amore.
1: Quando finisce un amore, così come è finito il mio, senza una ragione né motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente. E non ti basta più un amico, e non ti basta più distrarti,

Se potessi ragionarci sopra, saprei perfettamente che domani sarà diverso. Lei non sarà più lei, io non sarò lo stesso uomo. Magari l'avrò già dimenticata. Magari. Se potessi ragionarci sopra,

0: mezzanotte e 59 minuti.
1: La radio che ti coinvolge, coinvolge. La radio che ti appassiona, appassiona. Hai scelto Radio Ricordi, la radio delle emozioni.
2: Amedeo Minghi, La vita mia.

0: Rivivi i tuoi momenti più importanti sulle nostre frequenze, sulle frequenze dei ricordi.
1: Marco Armani, tu dimmi un cuore ce l'hai.

ricordi. La radio che fa battere forte il tuo cuore, al ritmo della musica più emozionante. Radio Ricordi. Note che sfiorano le corde dell'anima.

La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.

0: Esatta.
1: Sono le ore 1:31.
2: Radio Ricordi, sulle nostre frequenze, cavalca la vera musica.
3: Piero Focaccia, stessa spiaggia, stesso mare.
4: Per questo.

0: Sei su Radio Ricordi.
1: Micaela, fuoco e cenere.
2: Spengo

0: Sono le ore 1:59.
1: Radio Ricordi.
2: Roberto Carlos, la donna dell'amico mio.